va, feta bo gata, go tleba le bo pala. Ha o fela le bo tshusi ga o fela. Ke re le paga ding, a ke tse o madole kana le rona. Ha le re le paga, go se re million, ke rona ba ntse re khutla re.